0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta. Sono le 2:03.
12: In diretta con la signorina Manila 9001.
13: Radio Manila. Nuovo singolo.
14: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001. Volevo dedicare alle mie colleghe di questo turno lavorativo straordinario e anche ai miei colleghi una canzone di Tiziano Ferro, volevo fare ascoltare Cuore Rotto. Io sono Tony e auguro una buona notte e un buon lavoro a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
3: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta. Ciao Radio Manila, mi metteresti Take It Off di Kesha? Un saluto da Lorenzo.

Ciao Manila, metteresti sulla terra io e lei di Cocciante? Grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Lino, la moglie Nuzza, Linda e tutti i manilosi in ascolto. Io sono Nick, il poeta guerriero. Viaggio nel tempo con l'aiuto del vento e da quando ascolto Manila sono ancora più contento. Vamos!

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Roberta di Peceto. Mi piacerebbe sentire qualcosa di grande dei Luna Pop. Grazie e buonanotte.

0: Caro mio Vanila, vorrei ascoltare Gnarly delle Cazzai per la mia collega e amica Sara, che stiamo facendo la notte insieme. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: You could describe everything with one single word. You know? Like

0: Sport.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sofia da Alba. Volevo sentire Immensamente di Laura Pausini. Grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 3.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Anila, metteresti, se fosse possibile ancora, "Tu sei l'unica donna per me" di Alan Sorrenti? Grazie. La dedico al mio amore Artesia, che amo da impazzire. Saluto Daniela, Lino e tutti i manilosi in ascolto, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti dal Portogallo.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio.

Ciao Radio Manila, sono Valentina da Settimo Torinese, vorrei ascoltare se possibile I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie e buona serata. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo da Biella e volevo ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Melanie. Ho bisogno di carica, puoi metterci una qualsiasi canzone di Ligabue. Grazie.

0: gossip.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Valentina. Puoi mettere la canzone dei Gypsy King, Bambaleo, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Claudia e vorrei ascoltare Watermelon Sugar di Harry Styles. Grazie.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Radio Manila. Potresti mettere Stessa direzione di Paola Iezzi. Grazie.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Grazia da Torino e vorrei ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Buona settimana a tutti.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

Sheila, ci metteresti buon vento, Giovanotti Alfa, grazie. Ringrazio Poseidone anche questa notte per l'abbondanza pesca e di averci protetto. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da te sera, Nick e poi Taguerriero. Vamos!

0: l'ultimo.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Beatrice e vorrei ascoltare Pensa di Fabrizio Moro. Grazie mille.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Pantiere, sono Maria. Stamattina voglio ascoltare Io non ti dimentico in moda, aspettando il concerto del 30 giugno. Voglio salutare tutti i malinosi, in particolare Gianpiero De Camagnola, Lino, Walter Sirinone, Daniele Saluzzo, Magheri Santa e il fruttivendolo Simon vicino a me. Grazie signorina, buon lavoro a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai ascoltare gli ABBA con Super Trooper. La dedico a te, a tutti i manilosi. Ti auguro un buon riposo. Ti mando un abbraccio, saluto tutti. Un bacio a Elsa, Silvia e a Margherita. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, a Walter di None, a Nick. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Senti, per favore, stamattina mi faresti ascoltare Notte Rosa di Umberto Tozzi. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti un buon inizio di settimana, un buon lavoro. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None e Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Elsa, volevo ascoltare Bossa Nostra di Gaia, buona settimana a tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Noi Vaiol di Bad Bunny per Sara, da Marina, grazie.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Radio Manila
4: te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Gianni, parlate di Carmagnola. Questa mattina, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Solo un volo di Ornella Vanoni con Eros Ramazzotti. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manilosi, in particolare a Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Elsa e Walter di None e Walter di Somaria Bosco, e chi non ascolta Radio Vanina è Game Over. Ciao!

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, mi faresti ascoltare Belli da Matti di Stoccolma? Grazie e buona settimana a tutti da Francesco Di Vercelli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 5 e un minuto.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Oh Manila, metteresti ancora per cortesia Arthur Siansori, Christopher Cross, grazie. Vi cambio i saluti di Lino e Daniela di Saluzzo. Buon inizio settimana a tutti, forza e coraggio che la vita è un passaggio, da Terceira, Nick e poi Taguriero. E chi non vi ascolta fa un grosso errore. Un abbraccio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno dalla vostra signorina 9001. Fine del weekend e inizio di una nuova settimana. L'estate si avvicina e anche le vacanze, con tanta musica da ascoltare con noi. Richiedendo al 338 50 38 908 la vostra canzone preferita. Una di queste è già pronta. Sentiamo chi l'ha richiesta. Ciao signorina 9001. Potresti mettere Brava di Vasco? Grazie. Un saluto da Andrea.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Manila, sono Antonio e vorrei richiedere una canzone di Annalisa. Esibizionista o canzone estiva? Fai tu, buon lunedì.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Sorry Scusa, lo siento così da iniziarle con il piede giusto. Giacomo da Buronzo.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Buongiorno Manila, sono Daniele di Borgo San Dalmazzo, sono al già lavoro e mi farebbe piacere ascoltare Human Nature di Michael Jackson, grazie mille.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao, sono Francesco. Siamo in viaggio e vorrei ascoltare Bon Jovi con Real Life.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Manu. Volevo dedicare Viva la vida dei Coldplay a Ilaria e Ale e dirle che sono mitiche. Buona giornata a tutti i manilosi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo ai saluti perché il tempo è finito. Buon lunedì dalla vostra signorina 9001. La mattina andrà avanti con Alice D'Amico già pronto e ben carico per voi, richiedendo al 338 50 38 908 la vostra canzone preferita, darete vita alla playlist della giornata. Sentiamo chi ha richiesto la prossima canzone. Noi torniamo insieme stanotte. Ciao Radio Manila, puoi mettere Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Grazie e buona settimana a tutti i manilosi.
2: È un po' di te.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Io reduce da un weekend pazzesco, poi vi dirò dove sono stato, fatemelo sapere anche voi al 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra voce.

0: Siamo con un po' di adrenalina con Sophie and the Giants, Red Light. Buongiorno, un saluto già ai manilosi collegati al nostro streaming, che sono già tantissimi a quest'ora. Bene, bene, bene, bene. Ci avete portato con voi nel weekend? Cosa avete fatto nel weekend? Fatemelo sapere insieme alla vostra richiesta musicale. Con chi partiamo?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Buon inizio settimana. Alice, come sempre fai tu, io ho passato un weekend tranquillo. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci Stella.
0: Baci Stella, ho scelto It's Only Love, Simply Red.

1989, quando i Simply Red uscivano con questo grande successo, It's Only Love. Siete su Manila, questo è il Manila Box Breakfast. Abbiamo chi? Ah, il nostro Daniele D'Achieri, che scrive: la prof di tedesco in trasferta Domodossola. Daniela D'Achieri, vorrei sentire per favore Let Me Entertain You di Robbie Williams e dedicarla a tutti i manilosi che non ascolta Manila. Super Game Over. Ah, ma qui c'è bisogno di energia e l'energia arriva con Robbie Williams.

0: Let me entertain you, Robbie Williams nel Manila Box Breakfast. Bellissima, carica, carichissima. Dai che abbiamo allora la nostra romance.
1: Alice, sono la romance. Questa mattina mi fai ascoltare l'ultima canzone della Brancale. Volevo dedicarla alle sorelle Medulla. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla romance.
0: Parliamo di Partenope con The Co-

0: Sì, partendo per l'ultimo singolo brancale con i The Colors, con la base dei Merck & Cremont. Ma allora abbiamo un audiomessaggio, però prima stavo controllando le previsioni. Oggi forse ci sarà qualche gocciolina di pioggia, ma mi sembrano gocce di caldo più che altro, perché ragazzi, caldo, caldo, caldo, e la settimana ancora sarà caldissima. Poi venerdì vedo il primo temporale, primo possibile temporale di sera. Vabbè, comunque vedremo. Intanto vedo il sole rosso, caldo, caldo, caldo. Chi c'è?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare l'ultima poesia di Joliet, la dedico a tutti i manilosi. Ciao Alice, vi auguro una splendida giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie, grazie Monica, un bacio anche a te, una buona giornata e una buona settimana.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Elodie, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio.
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio.
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: chi è che vi fa gli scherzi? Dai, sentiamo chi c'è, chi è che la voleva questa, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Mauro, mi lascio in sud. Visto che ieri sera sono andato al concerto di Max Pezzali, volevo ascoltare Tieni il tempo degli 883. Saluto a te, tutti mani rose, buonandovi una buona giornata, buon inizio di settimana. Chi non ascolterà di Manila è gay mover.
0: Bravo Mauro, so che molte manilose si sono state al concerto di Max, due seratone.

0: Tieni il tempo, ma non era l'unico Mauro. Buongiorno Alice, ma che caldo fa stamattina dopo le emozioni di sabato al concerto di Max Pezzali, dove ci siamo divertiti tantissimo. Oggi ti lascio scegliere una sua canzone da dedicare a tutti noi. Un saluto a te, a tutti i manilosi, e ricordate, chi non ascolta di Manila è game over. Beh, abbiamo avuto il nostro Mauro che ha scelto. Andava bene? Intanto chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, com'è? Tutto bene? Qui Omar di Feletto. Allora, lunedì per iniziare bene la settimana, perché oggi sarà per me una giornata molto pesante, volevo chiedervi Flamenco Paranoia, sarà possibile prima delle 6:20, se possibile?
0: Addirittura.
1: Un abbraccio da Omar di Feletto, chi non ascolta Radio Manila, ragazzi, è un super game over. Ciao!
0: Ce l'abbiamo fatta, dai, sono le 6:27 fra qualche istante. Samurai J, Flamenco

0: Flamenco per noi, Samurai J su Radio Manila. Allora 338 50 38 908, per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina, anche se quelli di testo funzionano ancora, alla grande. Chi abbiamo? Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Angela di Torino. Volevo Angela. Ascoltare per favore una canzone di Enya, no di Ernia. Grazie mille, un abbraccio, un buon lunedì a tutti e anche a te, un buon lavoro. Ciao da Angela da Torino, un ciao, abbraccio Angela. Ancora, ciao.
0: Un bacio Angela, ho scelto per te Only If, il grande successo di Enya.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: l'abbiamo anche cantata, Only If, Enya su Radio Manila, 6:34 su Radio Manila, Manila Box Breakfast.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, felice lunedì, che bel weekend di caldo che abbiamo avuto, estivo proprio, speriamo che duri, vero Alice? Come sono le previsioni? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo, portatele per scatenarci un po'. Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Angela, come ho detto prima, devo ancora capire, oggi pomeriggio mi dà quella gocciolina, ogni tanto dà queste gocce estive, non so se ci sarà un piccolissimo temporale, però il vero temporale sarà venerdì, quindi fino a venerdì io non vedo nulla, nulla di strano. Andiamo con un nuovo singolo, con i Lost Frequencies, Leave It All.

0: Lost Frequencies con il nuovo singolo Limited All su Radio Manila. Adesso sì che possiamo.
1: Buongiorno Radio Manila e buon lunedì a tutti. Un saluto da Lino di Montà. Stamattina è cominciato per alcuni esami di terza media. Io volevo fare un grosso in bocca al lupo a tutti, ma soprattutto a Valentina di Pralormo, e dedicargli una canzone di ultimo, Acquario. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Adesso sì che possiamo suonarla, possiamo ascoltarla. Acquario, ultimo.

0: Acquario ultimo, sono Devonire. Beh, la prossima canzone che mi richiedono è un featuring insieme a Sophie and the Giants, con cui abbiamo iniziato, vero? Quindi possiamo? Ma sì, dai, possiamo. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per iniziare bene la settimana mi metteresti mica Sophie and the Giants con Purple Disco Machine, credo che si chiami così. La dedico a tutti i maniosi affezionati della mattina. Un abbraccio grande a Daniele di Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Baci, ciao!
0: Ho scelto per te allora Hypnotize, il grande successo di Purple Disco Machine.

0: Group Disco Machine, che adesso vede già Hypnotized, questa abbiamo scelto per la nostra Cristina. Devo essere sincero, però qui non fa per niente caldo questa mattina, ci sono 16 gradi, 17 gradi, wow, avanti!
1: Ciao Super Alice, buongiorno a tutti. Questa mattina vorrei ascoltare Bus Control di Teddy Swims e auguro a tutti i manilosi all'ascolto un buon inizio settimana. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Roby.
0: Ciao Roby, un abbraccio, un bacio, una buona settimana.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ma quindi dobbiamo muovere il bacino? Dobbiamo muovere il bacino.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Alice, buongiorno, buon inizio di settimana a te, a tutti i manilosi, spero tu stia bene. Per favore mi fai sentire Romeo Santos con Promise. Ti ringrazio, auguro a te, a tutti i manilosi, un buon inizio di settimana. Ti mando un bacione, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao, un bacio Daniela sulla fronte, eccolo, Romeo Santos insieme ad Usher.

0: Attenzione, bravi, bravi. Allora, Promise, Romeo Santos con Usher. Ma qui abbiamo una canzoncina per farci tornare un po' indietro nel 1959. Perché?
1: Alice, buongiorno, sono Lele, il macellaio di Settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone di Cure e dedicarla a mia moglie Silvia, che fa il compleanno, e che non ascolta Radio Vanilla e Game Over.
0: A tanti auguri anche da parte nostra, loro ho scelto Love Song, The Cure.

The Song The Cure. Abbiamo un'altra richiesta però, vero? Allora, ciao Ramini, è possibile ascoltare Bronsky Beat Small Town Boy? Grazie, buona giornata a tutti. Fabio e Roberta, un abbraccio a voi. Eccola.

0: I Bronski Beat direttamente dal 1900 rifatti 4. Alla fine sempre lì andiamo a parare, vero? Con quale canzone torniamo tra poco per iniziare la seconda ora insieme? Chi c'è?
1: Buongiorno, mi chiamo Isabel, ho 11 anni, devo fare prima media. Sono a casa mia con mia sorella Amelia. Vorrei mettere Buon Viaggio di Genzarino. Sì, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, e allora tra poco, all'inizio della seconda ora, ascoltiamo Cesare Cremonini. Rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 7:03.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Cesare Cremonini all'inizio della seconda ora del Manila Box Breakfast. Sono uscito un secondo a prendere una boccata d'aria, ragazzi, ma fa freschino. Però invece arriva il caldo, caldo caldo. Io ho un picco da, diciamo, sabato, domenica, ecco, da lì in poi c'è proprio un picco di caldo caldo caldo quella settimana. Che
1: buongiorno,
0: c'è allora?
1: Buon lunedì a tutti, manilosi. Buono. Vorrei ascoltare Occidentalisca, ma ho Summer Funk di Francesco Abbani, lo dedico a tutte le mie amiche che voglio un super bene, alla mia famiglia, ai miei nipotini, un bacio a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Comunque sono Arianna, non mi ricordo se ho detto all'inizio del messaggio. Comunque buon inizio settimana a tutti, un bacio grande grande, ciao ciao.
0: Ciao Arianna, un bacio, saluto tutti coloro che hai salutato anche tu. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, come avete sentito, su Radio Manila.

0: Facciamo un po' di perché dobbiamo resistere, ormai siamo in estate. Siamo arrivati all'estate, via 338 50 38 908, arrivo sui messaggi, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno in Manila, Giuseppe, nell' augurare buon lunedì, buon inizio settimana con gli uccellini che cantano. Io volevo dedicare alla mia principessa una su un milione di Alice Blitzi. Questa settimana mi potete sentire ben poco perché allo stage. Senti, ma la settimana non si aspetta, perché ho sentito che le temperature arriveranno anche a 38 gradi e di notte non scenderanno altri 22-23 gradi. Ci sarà da morire o ci sarà qualche sprazzo di fresco? Comunque stamattina è stato troppo bene. Chi ti ascolta, ti muovere un bacino a Bettino. Ciao!
0: Ah, stamattina fa freschino. Ho capito tutto quello che ha detto Bettino questa mattina, ma è una cosa incredibile. No, comunque non mi risultano 38 gradi, mi risulterà 34-35, solo due giorni.
2: Accettami così, ti prego, non guardare. Nella mia testa c'è un

0: Alex Britti con Una su un milione. L'avete cantata a squarciagola? Sì, brave, bravi.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti gli amici di Radio Manila da Nico 70.
0: Ciao Nico.
1: Carissimo Alice, grazie a Max Pezzali, sabato è stata una giornata fantastica. E vorrei dedicare a tutti gli amici di Radio Manila un grande successo del passato con cui Max ha aperto il suo concerto. Un'estate italiana di Nannini e Bennato. E come sempre amici, i grandi successi del passato e le belle canzoni di oggi sono solo su Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Nico, hai iniziato con questa? Ha iniziato il concerto con Un'estate italiana. 1900 taratiffi tondi tondi.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Save the Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo, centrolefornaci.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

sì, sì, nei nostri sogni, vero? Un'estate italiana su Radio Vanilla. Allora, qui c'è bisogno di muovere il bacino e quindi facciamo partire il groove giusto. L'avete già riconosciuto. Ciao Radio Vanilla, vorrei ascoltare Criminal di BB Gang. Che non ascolta Radio Vanilla, Game Over. BB Gang e l'Alfa Omega. Roberto Ferrante, questa è Criminal, siete su Manila 338

0: sì, è già passata. Allora sentiamo
1: Alice, visto che la canzone che volevo è già passata, allora ti chiedo l'ultima di Enrico Nigiotti e Mara Sattei. Grazie, e chi non ascolta Radio Manina Super Game Over, da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao, ciao Lauretta, sabato sera. Allora ascoltiamoci Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Volevo salutare tutte le manilose e manilosi che sono collegati al nostro streaming, per esempio attraverso la nostra app. Brave, bravi.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: del mitico Max Pezzali, mi state richiedendo veramente in tantissimi una canzone di Max, ma è già passato, eh. Salutiamo allora chi? Buongiorno Alice, volevo chiederti, ti sento vivere di Pezzali, salutare Castagna, chi ne ascolta Manila, Game Over, ciao Luca, un abbraccio Luca, avanti.
1: Buongiorno Adamena, buongiorno Alice, ciao, sono Paolo Alpignano qui per l'officina, ti volevo chiedere la canzone di Tiziano Ferro, Superstar. Salutiamo Daniela Saluzzo, un abbraccio a tutti, chi non ascolta domani del super super Game Over, ciao.
0: Ciao, e allora tra poco arrivano Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it.
12: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
21: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar su Manila nel Manila Box Breakfast. Ciao, sono Laura. Metti introvabile di Brash oppure stupida sfortuna di Fulminacci. Grazie mille, buon inizio settimana a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Brash è pronto? Ciao Laura.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh su Radio Maniera. Chi abbiamo adesso al 338 50 38 908?
2: Buongiorno Super Alice. Stamattina vorrei salutare una manilosa che ho conosciuto al concerto di Max Pezzali sabato sera, Valentina. E volevo ringraziare soprattutto Radio Manila perché sto conoscendo delle persone veramente fantastiche. Grazie, grazie. Se ti fosse possibile, ma so che, si, che è già passato, qualcosa di Max Pezzali. Se non fosse così, un qualcosa di Benji Fede, se c'è l'ultima, la vasca. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Da Vita, buona settimana a tutti e auguri a me, visto che oggi è San Vito. Ciao.
1: Ciao Vita, un abbraccio. Beh, anche a me piace conoscere i manilosi, approfittatene sabato, chi può venga a Peveragno, mi raccomando, sarò lì. Ma invece guarda, abbiamo Viva la Vasca, uscita da poco, Benji e Fede con Alex Britti.
3: Ciao, noi siamo Benji e Fede e se non ascolti Radio Manila sei game over. In questa

Spiriti, viva la vasca su Radio Vanilla 338 50 38 908. Buongiorno Arisio, sono Mattia, mi faresti ascoltare Gabriella delle Cat's Eye? Grazie che l'ascolta Radio Vanilla e Game Over, buona settimana a tutti, l'ascoltiamo volentieri anche perché questa ci fa muovere oltre che cantare.

0: Gabriella su Radio Maniera, 7:47, vola il tempo, ragazzi, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Enzi di Asti, volevo richiedere la canzone di Rana, Ovunque Sarai, la volevo dedicare a tutti voi, tutti quelli che mi conoscono, che mi vogliono bene, e infine la mia cagnolina Maggie, che adesso sta correndo sui prati e non soffre più, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Mannaggia, ti mandiamo un grande abbraccio, Enza, Mua.
2: Manila Box Breakfast.
3: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Catering Associazione O Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Comunque sarai in Rama su Radio Manila. Allora sentiamo questo messaggio. Ma come ho detto prima,
1: ciao Radio Manila, sono Caterina e sto andando in vacanza e volevo chiederti Ossessione di Samurai J. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
0: Ciao, che è già passato però con l'ultimo singolo, mandiamo un abbraccio, buone vacanze. Buongiorno Alice, buon inizio settimana di metà mese. Bravo, esatto Marcella. Stamattina ti chiedo non mollare mai di Gigi D'Alessio. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, salutone a tutti. Marcella, da ieri che c'è una bella arietta. Sì, da ieri sera, ragazzi. È freschino, freschino. Vabbè. Arriva il caldo, non ti preoccupare Marcella, arriva di giorno. Non mollare mai. Gigi D'Alessio su Manila.

0: Gigi D'Alessio con Non Mollare Mai, in chiusura praticamente della seconda ora. Allora, ascoltiamo un audiomessaggio? Ascoltiamolo, avanti.
1: Ciao Alice, sono Valeria d'Istria. Oggi non vado al lavoro, ma vado a fare un bel giro in montagna sull'Alpe d'Evero. Mi potresti far ascoltare, per favore, facciamo Madonna con Love Sensation oppure Harry Styles con Dance No More. Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, ciao, un bacio, vale penso la seconda opzione, Sentiamo, avanti.
2: Ciao Alice, sono Claudio da Genova. Oggi Claudio si torna finalmente a lavorare, perché ieri che mi dovevo riposare mi sono spaccato la schiena e le braccia in campagna a fare l'orto, motozappa, motoseghe e quant'altro. Quindi stamattina, a parte il caffè, ho bisogno di qualcosa che mi dia un po' di carica. E

0: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 8:03.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
13: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfa realistici toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto, il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua: la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
12: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
14: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari. Completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
12: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.

Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Hai capito che canzone abbiamo utilizzato per iniziare la terza ora di oggi, che è il 15, ragazzi, metà giugno, mi vengono i brividi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano. Un sacco di canzoni oggi per Max Pezzali, per le due giornate straordinarie che insomma qui a Torino hanno vissuto le nostre manilosi, i nostri manilosi, però insomma è già passato e quindi non potrò riproporlo. Ciao Alice, sono in macchina con la mia super mamma e le mie sorelline gemelle in viaggio per le nostre vacanze. Volevo chiederti buon viaggio e dire a loro che le amo tantissimo, che non ascolterò di me nel Game Over. Un bacio da Deborah. Anche buon viaggio di Cesare Cremonini, è già passato ma forse l'avete anche ascoltata. Ciao Alice, com'è andato il tuo weekend? Grandissimo weekend. Io ho fatto cose a casa ascoltando la vostra radio. Vorrei ascoltare Cenere di Lazza. Oppure se fosse già passata. No, non è passata. Vabbè, comunque, PTN l'ultima. Grazie, Alice. Un bacio da Linda. Chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Ci ascoltiamo allora Lazza con Cenere. Vi ricordo il 338 50 38 908.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
3: Catering Associazione Oproloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice.

0: Sera di Manila, The Script, l'ultima. La richiesta era quella di Salvatore da Moncalieri, che salutiamo con un abbraccio. Vi ricordo il 338 50 38 908, che è il numero mistico, magico, artistico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Anzi, ne sentiamo subito uno, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Emi da Vigliana, buongiorno a tutti, buongiorno Alice. Senti Alice, oggi è il compleanno del mio quasi marito, perché a settembre ci sposiamo.
0: Ah.
1: E pertanto volevo dedicargli una canzone di Gigi D'Alessio, Si te sapesse, dice: qualora Gigi fosse già passato, ti chiedo una d'amore di Jovanotti. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buona giornata a tutti, ciao da Emi da Vigliana, ciao.
0: Ciao Emi, allora facciamo così, visto che è veramente appena passato Gigi, ti regalo Se solo, so solo che la vita.

0: vita, Jovanotti, questa canzone l'ha registrata a Brooklyn, hai capito? Nel Brooklyn Studio. Avanti!
1: Ciao a tutti, siamo mamma, Matteo e la sorellina Angelica. La stiamo portando all'asilo e volevamo ascoltare Karaoke di Alessandra Amoroso e i Bundabash. Augurare a tutti una buona giornata e un buon inizio settimana. Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila
0: è ciao, ma questo è un grande successo, Boom the Bash, Alessandra Amoroso.

0: Lascia Alessandro Ambroso alle 8:28 su Radio Manila 338 50 38 908. Prego, se messaggi avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo una famiglia Zone e volevamo chiedere questa domenica di Olio. E chi non ascolta Radio Manila è un
2: game over.
0: Ma un bacio dall'alto sulla testa da parte mia, questa domenica, Olli.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Spot. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
21: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!
23: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
24: Muoversi in Piemonte.
0: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignolo e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Via vita.
18: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: faccio un bacio sulla fronte a te. 338 50 38 908 per questo messaggio. Ma chi è? Ma quale numero?
1: Sì, buongiorno, parlo sì. con Alison di Air. Andrea di Air.
0: No.
1: Sì, sono Gino qui della bocciofila di Caselle. Stiamo facendo le prime partite mattutine con le bocce. Si fa sentire gentilmente lettera 309. Mi sembra 200, cioè c'è un numero, non lo so. Bacio a tutti, niente, bocciofila, Caselle.
0: Sì. Va bene, bocciò il nostro Diego Pedro che vuole ascoltare lettera 22. Io non ci posso credere.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Io

0: Cucini di campagna, lettera 22, su Radio Maria, il Madina Box Breakfast, ultimo quarto d'ora di oggi che è metà giugno esatta, 338 50 38 908.
1: Buongiorno miei cari manilosi, ciao Alice, qui
0: ciao.
1: Manu, il giardiniere matto di Castelletto. Volevo augurare un buon inizio settimana a tutti, volevo mandare un bacio a mia moglie che sta facendo il turno 6-2, ciao amore. E niente, se potete mettere su Kalimba de Luna per ricordare gli anni belli, e poi volevo ricordarvi che finalmente è arrivato il periodo estivo. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Scusa.
0: Ciao. Ciao Manu, un abbraccio, buona giornata. E ho scelto per te la versione, quella dei 40 anni.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: La versione di 2 anni fa di Kalimba de Luna, la versione dei 40 anni dell'uscita del singolo. Tony Esposito, chi abbiamo adesso al 338 50 38 908?
1: Ciao Rod, mia Nila, io mi chiamo Camele e sono con mia sorella Adelina e vorremmo ascoltare 30 gradi di Anna Pepe, che lo vorrei anche dedicare ai miei manilosi Alan e Asia, e che vengono con noi, e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao.
0: Anche questa è del Dufritti 24. 30 gradi.

che mi ha detto, ma sono già passati 2 anni? Sono già passati 2 anni, sì. Saluto Christopher, vorrei sono in viaggio per Riccione, vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Wow, ascoltiamolo allora. E mi schilla Anita.

0: Amy's Kill con La testa gira, siete su Manila, l'unica che ve le suona quando volete. Ma c'è la mia colleghissima, ci sarà? No, non c'è, non c'è. Vabbè, allora facciamo così, io vi lascio alla mia colleghissima, tra poco sarà con voi. Mi chiedete ancora le previsioni. Le previsioni sono bellissime, straordinarie, un caldo incredibile, e vi devo dire che il caldo, caldo, caldo arriva, arriva, arriva. Ecco, sabato notte e poi domenica, lunedì e martedì sono i giorni assolutamente più caldi. Ci risentiamo domani sempre dalle 6 alle 9 con il Manila Box Breakfast. Mi raccomando, passatevi un lunedì come si deve per iniziare questa metà giugno, ormai direi da qualche ora inoltrato. A domani, ciao ciao.
1: La tua radio sempre Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:01.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idro

0: pulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
1: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

With a Psycho. I Casebian aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, sono arrivata, buongiorno a tutti, saluto anche il mio colleghissimo. Allora, non abbiamo fatto il cambio, ma lo scambio di gift c'è stato in ogni caso, che è la cosa anche per noi molto importante. Come state? Lo so, è lunedì, è tutto un po' più faticoso, noi non ci sentiamo da venerdì addirittura, quindi ovviamente abbiamo un po' da recuperare, ma lo faremo sicuramente. Al 338 50 38 908 i vostri messaggi vocali, i vostri WhatsApp vocali, anche scritti se volete, chiaramente, perché sapete che voi siete i protagonisti assoluti. Roberta Mucchi con voi come tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno, direi, come sempre, che il mio compito, la mia mission vera qui è far girare la ruota. C'è una ruota che deve girare e noi la facciamo girare, ovviamente, per smuovere le energie. Buongiorno Radio Manila, sono Massimo e volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Maria di Borgaro. Chi non ascolta Radio Manila è game over, e arriva Eros con questa canzone meravigliosa del 1996 che non abbiamo mai smesso di ascoltare, ovviamente dedicare anche alle persone che amiamo, e noi ce l'ascoltiamo e cantiamo tutti insieme.

0: Che bello poter dire alla persona che ami, più bella cosa non c'è di te. Bello, bello, dai. Una dedica d'amore, pronto?
1: E Bianca.
0: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare, stiamo andando al mare.
0: Ma che
1: vorremmo
0: meraviglia.
1: Vorremmo ascoltare Golden delle Hendrix. E chi non ascolta Radio Mandrillo, Game Over.
0: Bene, allora buon mare, godetevi questa bellissima giornata. Arrivano le Hendrix.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Chiato Tommy Cash su Radio Manila. Abbiamo accontentato anche Angelo da Cuneo, che al 338 50 38 908 aveva voglia di ascoltare questa richiesta, ovviamente esortandomi così a prendere insieme a lui il caffettino. Allora dai, 10 minuti, sapete che io aspetto le 9:33 in punto, sicuramente vagonate di caffè oggi, non solo un caffettino. Allora andiamo avanti, dai, andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao, sono Riccardo.
0: Ciao.
1: Volevo dedicare Una vita spericolata a mio figlio Davide, che è in cantiere, che lavora con Claudio. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bene, allora tutta per tuo figlio. Arriva il grande Vasco Rossi dal 1983 con Vita spericolata. Anche questa la canteremo tutti insieme, lo so.
2: Voglio una vita, ma

ascoltata insieme su Radio Vanilla, cantata insieme. Allora andiamo avanti a girare questa bella ruota, bella piena di manilosi che hanno voglia di ascoltare musica, eh? Molti di voi al mare, ascoltateci attraverso l'app, mi raccomando scaricatela perché è essenziale, così ci potrete portare veramente ovunque con voi. Molti ci ascoltano anche dall'estero, veramente dai posti più impensabili, quindi grazie per esserci. Comunque vi ricordo anche di seguire i nostri social su Facebook e su Instagram. Ciao Roby, sono Mattia, mi metteresti Man Child di Sabrina Carpenter? Grazie. Chi non ascolta Manila, game over, buona giornata e buon lavoro anche a te. Arriva la Sabrinona Carpenter, Man Child.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto allaccia la libertà!
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Muoversi in Piemonte.
21: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Brandizzo Est verso Torino. Ancora per un incidente sulla A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Lungo la statale 11 Padana Superiore si viaggia rilento per lavori tra Trecate e Magenta in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
20: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
22: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questo è il nuovo singolo uscito venerdì qui su Radio Manila, ce lo siamo ascoltato e abbiamo anche accontentato la nostra Anna Rita che è a casa con le sue amate nipotine e mi scrive fra parentesi: meno male, fra una settimana inizia estate ragazzi. Beh, immagino che comunque gestire due bimbe giustamente iperattive con tutti gli stimoli che hanno adesso i bambini e i ragazzini, magari a estate ragazzi si divertono anche di più, anche se a casa della nonna si sta sempre bene. Potessi tornare indietro, me la farei io una settimana di ferie solo a stare a casa della nonna, ve lo giuro, la prenderei solo per stare a casa con i nonni. Allora sentiamo chi bussa. Pronto?
2: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Una bella dedica a mio amico Giuseppe Pumarola e a Morano Francesco
1: tanto
2: e a
1: di
2: Valenti
1: nome e cognome
2: Gianni e a Gianni. Una bella canzone di Moro. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, allora sono tutte belle quelle di Fabrizio Moro, questa in particolare del 2007, questa che portò a Sanremo nel 2007, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila, pensa.

niente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del Mobile, tutta un'altra musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Gioli Toverne di Verolengo dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Gioli Toverne di Verolengo. Vi aspettiamo.
9: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Tones in the Stars, questo remix di Circuit and Andrew Watt, ce lo siamo ascoltato, uno dei nuovi singoli usciti proprio venerdì. Allora li sto ascoltando anch'io insieme a voi, perché appunto venerdì non c'ero, quindi li sto ascoltando pian piano insieme a voi. Allora voglio anche continuare a girare la ruota, siete già tantissimi e sentiamo chi c'è. Quasi a conclusione di questa prima ora di brunch, siete con la Mucchi, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Alessio
2: e papà Luca.
0: Ciao.
1: E stiamo andando in Liguria per una settimana.
0: Bravi.
1: E vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma. E se fosse già passata questa domenica di Olly. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a voi, buona settimana, buon viaggio, godetevi questo tempo. Fred De Palma arriva con Anita ed Emi Schilla, La testa gira.

Manitta e Mischilla, ce li siamo ascoltati su Radio Manila. Buongiorno, sono Agnese, vorrei ascoltare la storia più bella di Siria. Allora arriva anche il nuovo singolo di Siria qui su Radio Manila.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:02.
3: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta tra venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente. Da Teheran filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Monica Thorn, nata all'Imbruglia del 1997, siete su Radio Manile, è la seconda ora di brunch. Allora non posso mandare in onda il vocale perché è davvero troppo lungo, però voglio salutare Nick, il nostro poeta guerriero che è in mezzo all'oceano, che naviga in Portogallo a Terceira, e quando dice Manila e Jack e Nina, che sono i delfini che sguazzano in quelle acque, vengono a galla, allora capito, ci abbiamo anche dei delfini manilosi che ci ascoltano. Nick, più di così cosa possiamo chiedere? Allora, tu hai voglia di ascoltare Giovanotti con Alfa Buon Vento, ti accontento subito, arriva.

auguro un buon vento a tutti voi che avete iniziato questa settimana, che si prospetterà anche bella calda. Ciao Roberta, sono Stefano, mi metteresti tamo tamo tamo di Spagna, grazie, buona giornata. Chi non ascolta Manile, Game Over arriva. Amore.

0: t'amo.
1: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio.
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio.
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
11: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Yes, Rolling Stones, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Saluto anche Andre, che mi ha richiesto una canzone a mia scelta e della signorina dei The Colors, e abbiamo optato per questa. Pronto?
1: E Paola?
2: Ciao. Stiamo andando a prendere Pietro, mio fratello, sì, da casa dei nonni, e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira e Burna Boy. E chi non ascolta
3: Radio Manila è Game Over!
0: E arriva tutta per voi!

Una boy, dai dai, ciao, sono Stefania, sono in viaggio con la mia famiglia e vorrei ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen. E chi non ascolta Radio Manila è game over, allora ce lo ascoltiamo, questo capolavoro dei Queen.

0: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao Roby, sono Stefano, vorrei ascoltare Rocco Hunt con Noemi Omae. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora dai, andiamo avanti a girare la ruota, siamo quasi arrivando alle 11, Manilosi, il tempo insieme a voi vola. Pronto?
1: Ciao, sono Claudio di Collegno.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Rum e cioccolato, cioccolata di Delia, se mi fate questa cortesia di metterlo, grazie. Ciao Roby, un abbraccio a te e a tutti quanti manilosi, un buon ascolto, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio a te, arriva Delia.

0: con Fiat 131 rum e cioccolata, l'abbiamo ascoltata su Radio Manila e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei dedicare la canzone dei Queen, We Are The Champion, alla squadra del Novara City 2014, a mio figlio Diego, che ieri hanno vinto il torneo di Carpignano Sesia.
0: E vai.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, abbiamo ascoltato i Queen proprio poco fa con Bohemian Rhapsody, però un abbraccio è veramente grandi anche da parte mia. Ciao, potreste mettere Marmellata 25 di Cesare Cremonini, se no Fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Arriva il Cesarone Cremonini con questa bellissima canzone del 2005, Marmellata 25.

0: Ciao, sono Nick. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te N3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Fastidio dito nella piaga, siete su Radio Manila alle 10:52. Allora io vado avanti a girare la ruota. Ciao Radio Manila, sono Paola da Bra e in questo inizio settimana un po' sottotono per me potete farmi ascoltare Sono solo canzonette di Edoardo Bennato oppure Destinazione Paradiso di Grignani. Grazie mille, buona giornata a tutti. Allora ve la ricordate ragazzi, 1980, un po' di spensieratezza per la nostra amica Paola ma anche per tutti noi. Arriva Edoardo Bennato, Sono solo canzonette su Radio Manila.

0: saluto te, Pompi, Zumbe, Alice, Francesco e Giuseppe, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. In macchina ci sono 27 gradi, si sta bene,
1: sì, dai.
0: Dai. Ciao ciao.
1: 27 ancora accettabile. Ciao Steffi, arriva.
2: Sto cercando qualcosa. Sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa. Sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità, sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore. Sto cercando qualcosa.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:02.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite. I mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria.

0: Dopo 31 gare al volante della Ferrari, grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes. Dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18 tenne bolognese.
1: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte. Ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
0: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania, che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada, finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Svezia, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle. Al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: di Lortex, dimmi che su Radio Manila è uscito anche questo lo scorso venerdì e come vi avevo detto sto ascoltando tutti i nuovi singoli anch'io, molti per la prima volta visto che non ero con voi venerdì. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare se si può la canzone dei Black Sabbath, Paranoid, e dedicarla alla Katia della Conceria Stefania. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora vorrei tanto metterti lì Black Sabbath con Paranoid, ma non sono proprio in linea insomma con la musica di Radio Manila, però chissà, ci sarà magari un posto, un giorno in cui si potranno chiedere anche queste canzoni un po' rock estreme, eh? Pronto? Chi bussa?
2: Ciao, ciao a tutti Radio Manila, sono Omar e mia mamma che stiamo tornando a casa dall'ospedale per prendere un documento e vi chiediamo di mettere Beauty and a Beat di Justin Bieber o se no che fastidio di dito nella piaga. Vi adoro, ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Justin Bieber per te con Beauty and the Beat.

Nicki Minaj, Beauty and the Beat, siete su Radio Manila. Carissima e bella mucchina, grazie. Faresti felice Guido da Mondovì mandando in onda Stairway to Heaven delle Zeppelin? E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora sì, ci va un attimo così di, c'è di preparazione a un pezzo così potente, perché parliamo di una ballad, forse la più bella di tutti i tempi. 1971, i Led Zeppelin, coloro che il rock l'hanno veramente inventato, ci regalavano questo successo planetario e questa canzone di una potenza incredibile. Ce l'ascoltiamo insieme, Stairway to Heaven.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio.
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio.
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: L'orto vuole l'uomo morto. Questo è il nuovo singolo del Cile. L'abbiamo ascoltato al 338 5038 908. Dai, sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Di Peccetto con Maya.
0: Ciao,
1: come stai? Roby? Senti,
0: abbiamo
1: fatto il giretto, adesso facciamo un po' di cosine in casa e ci piacerebbe sentire la nuova canzone delle Vibrazioni, che credo si chiami Ambiguità. Come sempre la dedico prima a te, a me, a Maya, e poi a tutti i nostri amici che stanno ascoltando, e auguro a tutti una buona giornata. Ci sentiamo domani, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Roby, grazie, un bacio anche a Maya, arriva Ambiguità, le Vibrazioni.

0: Le vibrazioni, siete su Radio Manila e vado avanti a girare la ruota. Ciao Radio Manila, siamo il gruppo Templa, Templa Car di Settimo Torinese. Vorremmo ascoltare Tranne Te di Fabri Fibra. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Arriva
1: rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: 2010, siete su Radio Manila, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Papa Andre,
2: Nonna Dani,
3: Tommaso e
0: ciao. Ciao.
1: Volevamo
0: ragazzi
1: sentire l'amor toujours di Gigi D'Agostino e ricordare a tutti che chi non ascolta
3: Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, un abbraccio. Arriva Gigi D'Aglamo toujours.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
14: Scegli una canzone, nel Manila Box.
15: Manila Box, con Roberta Mucchi.

0: Alice Merton, No Roots, siete su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Io sono Naomi.
0: Amore,
1: vorrei ascoltare Che ne sanno 2000. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, con quella vocina. Come faccio a non mettertela?

0: Buongiorno bella Roberta.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: buon
1: grazie.
0: Buon inizio settimana.
1: Grazie anche a te.
0: Volevo richiedere, sarà possibile una canzone di Annalisa, se è passata, fai te, se non metti qualunque cosa. Saluto te e tutte le ascoltatrici. Saluti e baci da Vittorio. Ciao ciao.
1: Ciao Vittorio, un abbraccio. Leggo ancora un messaggio. Ciao Muki, sono Mattia. Mi metteresti un buon inizio della Pausini? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Tra poco anche Laura Pausini, ma adesso arriva Annalisa con Canzone Estiva.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service. Prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 5. 9106.
4: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Buon inizio, Laura Pausini, siete su Radio Manila. Siamo quasi al termine di questa terza ora di brunch. Pronto?
1: Radio Manila, ciao Mucchi, sono Giorgia, da Settimo. Volevo ciao, chiedere, Giorgia, se fosse possibile, la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us, altrimenti si è già passata, un canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango. Grazie, buona giornata e buon inizio settimana. E chi non ascolta Radio Manila, che muove. Ciao, un bacio.
0: Ciao, un bacio, arriva Michael.

Buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone che mi piace tantissimo, che la richiedo sempre, Non Again con Orchestra Manovra in the Dark. Buon lunedì a tutti, ciao.

0: Enola Gay chiude il Manila Box Brunch e apre il Banana Time, anzi non apre proprio Enola Gay, però la chiude almeno.
1: Cosa?
0: Chiude il brunch,
1: chiude
0: il mio spazio, no,
1: aperture e chiusure.
0: Sì, ci stavamo un attimo dilungando nei nostri discorsi.
1: Tu sei più per le aperture o per le chiusure?
0: Guarda, io mi sento proprio assolutamente aperta.
1: Anch'io.
0: Io se devo definirmi, mi definisco aperta.
1: Anzi, io
0: non
1: sopporto
0: chiusa.
1: Le chiusure.
0: No.
1: Quando ti chiudono in tutti
0: quando
1: i sensi.
0: Quando ti chiudo, no, perché ti ammazzano anche proprio il tuo essere. Capisci?
1: E quindi meglio.
0: Noi siamo aperti,
1: ma
0: assolutamente,
1: certo.
0: Io ne sono profondamente convinta. E anche perché coi tempi che corrono, cioè alla fine se ti chiudi ancora
1: e dopo
0: proprio una vita grama,
1: bisogna essere aperti un po' a tutto.
0: Un po' a tutto, esattamente. Allora Manilosi, siete pronti? Pompi, tu sei pronto? È iniziata
1: sono
0: la settimana.
1: Ad aprire il Banana Time.
0: Ad aprire come si deve il Banana Time e portarlo a termine fino alle 15.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: i nostri Manilosi.
0: Allora,
1: quindi
0: preparati, perché poi verso fine settimana ci saranno temperature roventi.
1: Ho visto.
0: Roventi, che già fa caldo così c'è afa, figuriamoci.
1: Ho visto addirittura 37 gradi.
0: Ragazzi, 37,
1: sono previste temperature davvero molto molto alte.
0: Vabbè, verremo in bikini, cosa ti devo dire? Tanto noi ogni tanto lo facciamo, ce lo permettiamo.
1: Verrò anche in bikini.
0: Vabbè, trasmetteremo in bikini. Se volete vederci in bikini, non venite, per favore, perché
1: grazie.
0: Sarebbe meglio, ecco, ci teniamo ancora un po' a mantenere
1: a voi, ai nostri ascoltatori,
0: quel briciolo
1: per noi, tanto
0: certo, però quel briciolo di dignità che ci è rimasto lo vorremmo,
1: sì, solo un briciolo ormai,
0: un briciolino, però lo vogliamo conservare. Va bene, dai, allora buon Banana Time a tutti, noi ci risentiamo domani nel brunch.
1: Grazie, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao a tutti cari radioascoltatori, sono Pao, il cantante di Negrita, e un messaggio per voi: se non ascoltate Radio Manila, siete game over. Rock and roll.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:03.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.

0: ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
1: E per la pulizia delle facciate?
0: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

E apriamo il Banana Time con Orietta Berti e siamo pronti a raccontentare anche in queste altre tre ore di diretta i nostri manilosi che sono già belli carichi al 338 50 38908. Vogliono ascoltare la loro canzone preferita? Allora, concerto meraviglioso l'altra sera di Max Pezzali per la nostra manilosa Grazia, che manda un bacio a tutti quanti noi, a tutti i manilosi. Mi piacerebbe risentire Max Pezzali con Il mio secondo tempo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, e arriva Max Pezzali su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: diretta con il nuovo singolo Mille Bugie. Arrivano due proposte musicali, in realtà vogliono ascoltare entrambe le nostre Marilose e Claudio Baglioni. Allora c'è Lucia che vorrebbe ascoltare Mille Giorni di Te e di Me, dedicarla al suo amore, e chi non ascolta Radio Manile Game Over. E poi c'è la Stefi.
1: Ciao bambi del mio cuore, sono Stefania, volevo dedicare la canzone Amore Bello di Baglioni al mio grande amore Alessio. Saluto te, Zumbe, Francesco, Giuseppe e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Un bacio.
0: Cosa volevi dire? Vabbè, dai. Allora, un abbraccio. Cosa sceglierà la nostra signorina Manila 9001?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Claudio Baglioni, mille giorni di te e di me. Allora, nel frattempo mi sono arrivate anche delle foto da una mia spasimante. Sì, ho anche una spasimante. Che spasimante. Allora, però prima voglio leggere il messaggio del nostro amico che scrive: ciao Pompi, buon lunedì. Oggi volevo chiederti se potevi farmi ascoltare Casa in Fiamme di Mr. Rain, da dedicare alla mia coalina. Se non fosse possibile, lascio scegliere a te. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile è un game over. Allora, ringrazio il nostro maniloso e ascoltiamo Mr. Rain con Casa in Fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse

0: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Paola Iezzi, stessa direzione, e arriva il messaggio audio. No, non ci credo. È della Gilda. Allora, con questa voce molto sexy, io sono sicuro che stanotte ti sognerò, cara Gilda, dopo la peperonata.
1: Ciao Bobby, ciao, sono Gilda.
0: Ciao Gilda.
1: Ti ricordi l'ultimo concerto che abbiamo visto insieme, Nino D'Angelo? Mamma mia,
0: ma
1: eravamo
0: vicini, vicini. L'ultimo
1: se
0: piano...
1: puoi, mi metti un jeans e una maglietta, oppure qualcosa di quelli dell'oceano.
0: La seconda.
1: E tu? Vabbè. E chi non ascolta il Pompi?
0: Sì, però Gilda, no, ma non puoi ansimare così a quest'ora. Sembra un'altra cosa, non sembra un messaggio audio con una richiesta musicale.

Saluto la Gilda con la sua splendida vocina. Quando manda i messaggi audio lei, ragazzi, qua tutti manilosi impazziscono, mi hanno chiesto anche il numero di telefono ma non posso darlo. Allora, mi hanno scritto: ciao Davis. No, scusate, non sono Davis, sono Davide. No, volevo dirlo a Federico da San Quintino, che mi richiede una canzone di qualche anno fa, un brano di Sandy Martin con People from Ibiza.

0: Saluto Federico da San Quintino. Ciao Federico, e saluto anche la nostra amica che sta andando a lavoro di pomeriggio con sto caldo. Ciao.
1: Ciao Manilosi, sono Giada.
0: Ciao Giada.
1: Mi chiamo da Boves e vado a lavoro.
0: Aia.
1: Le ore più calde, mi aspetta una bella serata. Niente, visto che sono un supereroe che me ne sta capitando una dietro l'altra in questi giorni.
0: Mannaggia.
1: Volevo ascoltare la canzone di Tina Turner, The Best, dedicarmela con tutto il mio cuore.
0: Ci
1: e
0: sta.
1: Con questo saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao Giada, forza!

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigo 1.22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: la prossima scelta musicale, anche qui ci scateniamo, perché c'è il nostro amico che scrive: ciao, buon pomeriggio Pompi, sono Mattia, mi faresti ascoltare Infinity 2008, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buon lavoro.
1: Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Mattia, ciao Mattia, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a Francesca che scrive: ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Ramazzotti Adesso Tu e vi auguro una splendida giornata a tutti voi da Francesca, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
7: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
6: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
8: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che le sue offensive non ha alcuna speranza.
6: E nella tre giorni del

0: G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi. 1, 2,

0: J-Ax, che apre l'appuntamento, la seconda ora del Banana Time. No, stavo guardando una foto che mi hanno mandato, ma non riesco a capirla, no, sinceramente, non... sapete quelle sagome che devi poi indovinare guardandole, secondo me, chiudendo un occhio, poi aprendo la... No, vabbè, ancora non ho capito nulla, però ho capito che ci sono le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 e sentiamo l'audio della nostra amica.
1: Ciao, secondo Radio Manila, buongiorno a tutti.
0: È un'immagine un po'...
1: Qui dalla Valle d'Aosta, nonostante io sia campana, e oggi momento malinconia, quindi vorrei ascoltare al mio paese di Brancale, Levante e Delia. Chi in ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio e immagino la nostalgia per il tuo paese e ascoltiamo la tua scelta musicale.

0: Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. E adesso non so se state già ascoltando in sottofondo cosa sta suonando Radio Manila, c'è la richiesta musicale della nostra manilosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Davide, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Puoi mettermi per favore Bieppi di Bob Marley? Non ce l'ha fatto.
0: Cosa?
1: No. Un bacio, buona giornata, ciao ciao.
0: Credo sia Bobby McFerrin, vero?

0: Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo dalle 19:30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: basta.
1: Benji e Fede con Alex Britti, La Vasca, e siamo pronti per continuare con i nostri manilosi ad ascoltare le loro canzoni preferite e ad ascoltare anche i loro racconti, perché c'è qualcuno che si trasferirà a Torino, ha trovato lavoro, è vero? Ciao!
2: Buongiorno Davide, Danilo, ciclista di Cuneo.
1: Buongiorno.
2: Oggi vorrei dare un grosso in bocca al lupo a mia figlia che ha trovato lavoro.
1: Beh, fortunata,
2: in quel di Torino, che era il suo
1: brava,
2: obiettivo,
1: eh.
2: Quindi da Cuneo si è nuovamente spostata a Torino dopo la laurea e appunto questo era il suo desiderio, quindi sono contento.
1: Beh, ha realizzato uno dei suoi
2: sogni. Da bravo ragazzo di campagna tipo Pozzetto nel film non ci andrei mai a abitare a Torino,
1: ma perché è bellissima Torino,
2: questo invece era il suo desiderio.
1: Pare...
2: benissimo,
1: io ci
2: faccio un grosso i miei migliori auguri. La vedrò un po' meno, questo mi dispiace. Comunque,
1: allora, fai
2: dato
1: così,
2: che
1: da ora
2: in poi dovrà correre, le dedicherò Pronto a correre di Marco Mengoni. Grazie chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
1: Ciao Danilo. Allora, visto che tua figlia si trasferirà a Torino e tu hai detto quella cosa lì su questa splendida città, ecco, dovrai cogliere l'occasione per venire a Torino, così poi ti ricrederai di quello che hai detto, perché Torino è una città meravigliosa, bellissima, senza nulla togliere a Cuneo, ci mancherebbe altro, però secondo me tua figlia si troverà benissimo. Ti aspettiamo a Torino.

Correre Marco Mengoni, saluto Danilo e anche sua figlia che si trasferirà a Torino. E adesso invece saluto Christian che scrive: ciao, potete mettere Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa di Random? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluti a Christian e arriva Random con Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa.

0: Tanti manilosi, abbiamo anche due delfini bellissimi, uno si chiama Jack, l'altra Nina, e ascoltano Radio Manila, me l'ha detto il nostro amico Nick. Ciao Nick dal Portogallo.
1: Oh, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Spero che stai bene.
0: Sì, sì,
1: ci
0: sì.
1: Ci metteresti per cortesia la rondine di mango? Grazie. Sono un po' raffreddato, scusa se ho la voce un po' così. E tra la notte e il pomeriggio ci sono quasi 16 gradi di differenza.
0: Ah, però
1: insomma sono tanti,
0: eh sì.
1: Saluto tutti i manilosi, buon inizio settimana a tutti, anche a voi della radio. E sono Nick, il poeta guerriero, ascolta. Ciao. Manila, e vanne sempre, sempre fiero.
0: Ciao. Vamos. Nick, grazie. Beh, 16 gradi sono tanti. Un abbraccione, e arriva Mango con la rondine.

0: Ciao, sono Paola Iezzi e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento per ammaloramento del piano viabile tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per lavori invece segnaliamo rallentamenti sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e Magenta in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Bassignana e Alluvioni Piovera in orario 8:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.

0: Nicolò Filippucci con Mantra. Allora è giusto anche dar voce, no, alla risposta di Danilo, il ciclista di Cuneo, che ha scritto: non dico che Torino non sia bella, anzi adoro la tranquillità del mio paese. Quindi praticamente in realtà lui cioè starebbe anche bene a Torino, ma la tranquillità, no, che si vive nei paesi è lì. C'è meno traffico, meno caos, insomma, da quel punto di vista lì ha perfettamente ragione. Beh, però ci sono anche quelli che amano, no, la frenesia, il movimento, il traffico, insomma, quindi dipende anche un po' da che cosa abbiamo voglia, no? Noi, se vogliamo vivere una vita un po' più tranquilla, rilassati, oppure ci piace il caos. Allora abbiamo due messaggi audio, è vero? Ciao.
1: Ciao Pompi, sono la Ross dal Cockbici di Pisogno, sono qua in compagnia di Luca, Eleonora e Nicola e vorremmo ascoltare per favore
2: Linkin Park, What I've Done.
1: Non so se hai capito la canzone, ma comunque
0: sì,
1: grazie
0: capito.
1: Mille, buona giornata e buon inizio settimana a tutti.
0: Grazie, e ride. Un abbraccio, un bacione. Sai perché ti dico così? Perché adesso sceglierà la nostra signorina Manila 9001, visto che c'è anche il messaggio della nostra amica, l'amica degli unicorni.
3: Un trabajo, perché se trabajo. Comunque, buon cammino. Allora, sono Lauretta, sempre con Emma. Abbiamo appena finito di pranzare da McDonald's e vorremmo ascoltare Zaz con Je Veux, se è possibile. Chi non ascolta Radio Mille Super, Game Over, lunga vita agli unicorni sempre.
0: Ciao, grazie. Allora sceglierà la nostra signorina Manila 9001.
4: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Allora, prima di andare in pubblicità, ci sono due messaggi, uno scritto e uno audio. Ciao, per favore, vorrei tanto sentire Grazie Mille degli 883, dedicarla a me. Sono felice della persona che sono diventata oggi. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un abbraccio grandissimo a te, che ti ascolto con immenso piacere, da Ale. E poi c'è un bel cuoricino. Grazie Ale, hai scritto un bellissimo messaggio. E poi c'è un messaggio audio da parte di chi? Chi è?
1: Buongiorno Davide, vorrei ascoltare una canzone di Max Pezzali.
0: Sì.
1: E dedicarla a tutti i ragazzi che ieri erano al concerto a Torino. È stato veramente fantastico. Vorrei ascoltare come un decalo.
0: Me l'hanno raccontato.
1: A voi, a me e a tutti quelli che erano al concerto. Ciao Davide, grazie.
0: L'ha detto il nome, il nostro bandidoso?
1: Ah, sono Sandro da Più Sassi.
0: Ah, ok, Sandro. Ciao Sandro, un abbraccio.
2: Manila Boss.
3: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac. Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 2010 646.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
12: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: grazie mille. E arriva il messaggio audio del nostro amico. Ciao.
1: Buongiorno Manila. Buongiorno. Sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Vorrei chiedervi, punta Dio di Brescia. Se non è possibile, il mio vizio di Iman. Scegliete voi. Grazie mille a chi non ascolta Manila che è buono.
0: Allora, in questo caso mettiamo la prima, mettiamo Brescia con Da Dio.

Bresh con D'addio per il nostro Maniloso, che saluto. E arriva la prossima scelta. Ciao Pompi, sabato abbiamo vissuto un concerto bellissimo di Max Pezzali e in quell'occasione abbiamo consegnato al piccolo il regalo per la sua promozione, i biglietti per il Collisioni Festival per vedere Alfa. Oggi però è partito per una settimana di Colonia e già mi mancherà tantissimo. Per questo ti chiederei buon vento come augurio per questa sua nuova avventura. Un saluto a te e a tutti i Manilosi. Allora, ti ringrazio di cuore anche per il video che mi hai mandato, è un momento bellissimo, tenerissimo, e ascoltiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, saluto la nostra Magnolosa, il piccolo che ieri sera ha assistito al concerto di Max Pezzali, e arriva la prossima scelta musicale. Allora, chiedo di mettere Criminal di Baby Gang, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, il claim è quello, mi raccomando.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Che apre la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora, direi di non perdere tempo, sentiamo il prossimo audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Flavio dalla Comet di Cuneo. Volevo chiederti per favore Stars dei Simply Red.
0: Va bene.
1: E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, un abbraccio. 1991 e arriva questa bella canzone dei Simply Red con Stars.

0: Red con Stars, la scelta musicale del nostro Manilosa. Adesso arrivano un po' di messaggi. Avanti con il primo messaggio audio. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Levi di Almese. Oggi è una bella giornata perché vado dai nonni. Vorrei ascoltare,
0: sì,
1: Carote Carote di Nuela o forse Mengoni. Chi non ascolta Radio Manila si dice che è un game over.
0: Esatto, brava. Allora, e poi c'è un saluto da parte della mia amica.
2: Ciao Davidino, ciao. Solo un saluto, un bacione.
0: Grazie.
2: Buon inizio settimana, buon lunedì. Ciao.
0: Ciao, un bacione anche da parte mia. Poi c'è un altro messaggio. Ciao, in questo periodo un po' così mi puoi mettere una canzone che mi tiri un po' su di morale e mi dia la forza di affrontare un turno in ospedale? Grazie Marti. Ciao Marti, ti abbraccio forte. E arriva il messaggio audio della Becky. Becky,
3: ciao Pompi, hai ragione, Torino è una città bellissima, lo dico al ciclista di Cuneo, vieni qua, fatti una gira.
0: E se lo dice,
3: ascolta,
0: la Becky,
3: Pompi, potresti mettermi per cortesia Mediterraneo di Mango, visto che ormai siamo
0: Mango
3: in piena
0: già
3: calura.
0: Passato, però...
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ah, ciao, sì, dalla Becky, più operativa che mai.
0: Ciao Becky. Allora, Mango è già passato, volevano ascoltare Mengoni, ecco, io ho digitato i nomi ed è uscito, non c'entra niente, lo so, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Manila Boss.
2: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: arriva il messaggio del nostro Maniloso da Gargallo. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pompi, come stai? Sono Matteo da Gargallo. Sono qui alla Via Latte di Gozzano, che mi sto per prendere un gelato, visto che fa caldissimo. E ti volevo richiedere la canzone Graziosa di Cui Vedo.
0: Ne mettiamo un'altra.
1: E mandare un saluto a tutti gli amici che lavorano qui alla Via Lattea. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Eh sì, ci vorrebbe proprio un buon gelato.

0: stato, capito? Beato te, con sto caldo fa giusto bene. Allora abbiamo il messaggio di Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio a Pompi, buon inizio di settimana.
0: Grazie.
1: Sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Pompi volevo chiederti, sì, se mi metti la canzone di Justin Bieber, Beauty and the Beat. La dedico a te, a tutti i manilosi e le manilose. E ti auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Pompi, a domani.
0: Ciao, a domani.

0: Beauty and the Beat, la canzone di Justin Bieber con Nicki Minaj. E adesso vi chiedo una cortesia: andate verso la radio, l'autoradio, l'assistente di Google o Alexa, insomma, anche il vostro smartphone. Andate con il ditino ad aumentare il volume, perché la prossima canzone dobbiamo cantarla tutti assieme. La prossima canzone è da cantare.
1: Ciao,
0: ragazzi.
1: Radio Manila, volevo salutare tutti i maninosi in ascolto.
0: È un inno.
1: E in particolar modo tutti i dipendenti della New Steel. E un grande ciao al Franco Nazionale, che a cui volevo dedicare una canzone di Adriano Celentano. Una qualsiasi
0: noi?
1: Canzone che volete voi.
0: Va bene.
1: Grazie e buon pomeriggio a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, questa volta la canzone l'ho scelta io e ho scelto Adriano Celentano con Azzurro.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

la più bella del mondo, la scelta musicale del nostro maniloso Giovanni. Ciao, buon pomeriggio. E buon pomeriggio anche ai nostri amici che hanno scritto: ciao Radio Manila, siamo Adriano e Rebecca, ci piacerebbe ascoltare Starboy de The Weeknd. Arriva la vostra scelta su Radio Manila.

0: Starboy, questa era la scelta musicale dei nostri manilosi. Arriva un audio messaggio. Ciao
1: Radio Manila, sono Giusy della Chemise di Ceresole d'Alba. Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Salta Vinci.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. Arriva Salta Vinci con Per Sempre Sì.

Salda Vinci per sempre sì, e c'è chi sogna le ferie. Allora, ciao Pompi, buon lunedì, Francesco da Novara. Sognando le ferie e il mare della mia Calabria, mi fareste ascoltare per piacere Resta con me delle Bambole di Pezza? Chi non ascolta Radio Manila è sempre un gay.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo, centrolefornaci.com.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Clara e San Giovanni con le ragazze. Arriva il fotomessaggio, ecco, da ora in poi lo chiamerò così. Quando i nostri manilosi, a me fa davvero molto piacere, mandano la foto di quello che stanno facendo, la loro foto, tutto quanto, lo chiamerò il fotomessaggio, va bene? Allora, Pompi, ciao, come stai? Una bella canzone di Emma c'è in rubrica. Oggi pure la foto ti metto. Buona giornata, Pompi, un saluto grande grande. Chi non ascolta Radio Manila è game. No, chi non ascolta Radio Manila mando a raccogliere fieno sotto al sole. PS, sono Luca l'agricoltore. Scusa Luca, volevo fare il figo, non leggere il messaggio e mandare subito il claim, invece non era così. Quindi chi non ascolta Manila lo mando a raccogliere il fieno sotto al sole. Chissà che caldo, mannaggia. Ciao, un abbraccio. Ma sbaglio o hai cambiato look?

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ho capito, stavo facendo la pipì e tu mi hai chiamato e fortunatamente qui...
1: Scusate, ma altro che la casa del Grande Fratello qui, cioè, le telecamere in bagno, manco lì ci sono.
0: Grandi potenti mezzi, capito? Cioè io ti posso rispondere e parlare anche dal bagno.
1: Meno male, va. Beh, allora guarda, fai una cosa, parlami e basta, mi raccomando, non farmi sentire nient'altro dal bagno.
0: Egnò, come stai?
1: Io bene, tu? Bene. Tutto bene? Come va?
0: Sì, dai, ancora un pochino, senti un po' la voce però.
1: Sì,
0: dai.
1: Sei un po' tappato.
0: Piano piano, mi stappi?
1: Non devi chiederlo a me.
0: No,
1: non so più, non so manco più stappare le bottiglie del vino, figuriamoci.
0: Se mi puoi dare una mano però. Guarda.
1: Sei sicuro di aver bisogno di una mano?
0: Io sono solamente felice con poi.
1: Non hai bisogno di un cavatappi, no? Niente.
0: Anche, potrebbe essere. Dovresti aiutarmi tu.
1: Come si chiama quello, lo stura tu? No, come non mi ricordo più.
0: Sturami, no. Pomponi. No, guarda, aspetta. Fai quello che vuoi, basta che mi fai passare sta cosa.
1: Il tiraturaccioli, non mi ricordo più come si chiama, il cavatappi, quello con le braccine.
0: Ma che ne
1: che
0: so.
1: Che tu giri la testolina.
0: Cavatappi, poi che ne so come si chiama, così si chiamerà Pomponi.
1: Ma aveva un nome, adesso non mi viene, mannaggia. È l'età, vedi.
0: Vabbè,
1: che fa brutti
0: scherzi. Se mi dai una mano a stapparmi, guarda, visto sei mio amico, mi faresti un gran piacere perché non se ne può più.
1: Va bene, allora farò così. Ti porterò qualche caramella alla menta.
0: Oh, ma
1: la menta forte.
0: Le succhio già quelle lì, perché sono quelle lì proprio per la gora, a Kurs Voice, quelle cose lì, cioè lo faccio già, però ci vuole tempo, mi ha detto il medico, ci vuole diverso tempo. Anche perché quello che arriva in estate, no? La chiusura e
1: sì,
0: tutto.
1: Ma sta parlando.
0: No, spesso è peggiore di quella che hai in inverno, capito?
1: Io sto leggendo cosa scrivono i manilori.
0: Cosa scrivono?
1: Che è meglio.
0: Mi vogliono aiutare?
1: No, allora, il cavatappi si chiama tirabuzun.
0: Sì.
1: Tira busù.
0: Vabbè, ma qualcuno mi vuole aiutare? Mi vuole stappare? Cioè, aiutatemi,
1: ma
0: manilosi.
1: So,
0: cioè, fate qualcosa per me. Aiutatemi.
1: Aiutate Davis, mi raccomando, in queste 3 ore dategli qualche consiglio su come essere stappato.
0: Grazie.
1: Da questa cos'è? Una mezza influenza, dai. Hai preso un colpo d'aria.
0: Ma secondo me, sai,
1: all'ottolamento
0: di temperature, ovviamente, caldo, freddo, poi caldo, quello, mamma mia, no? Poi ti becchi la botta d'aria e poi l'aria condizionata.
1: Sai di che cosa mi sto accorgendo e te, che stiamo facendo discorsi che fanno i vecchietti.
0: E noi siamo vecchietti.
1: Sulle
0: Pomponi.
1: Panchine.
0: Che carino che sei, Pomponi.
1: Che parlano di ste cose, perché è l'unico argomento che ormai gli rimane.
0: Avete sentito, allora, Manilosi? Pomponi mi ha detto che facciamo i discorsi come vecchietti sulle panchine.
1: Mi fai parlare?
0: No,
1: viene il Trumba a stapparti. Auguri, me ne vado.
0: No, Trumba, è inutile che fai il furbo, perché Trumba, tu ti occupi di Pomponi e lì ne hai da fare. Guarda, io voglio una persona bella, libera e tranquilla che dice: guarda, ti voglio aiutare.
1: Sì,
0: basta.
1: Vabbè, posso andare, ciao.
0: Vabbè, la nonna va a letto, ciao.
1: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione

0: alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit, al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Hoiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

Sorry, scusa, lo siento, ci sono i pinguini tattici nucleari su Radio Manila in questo 15 giugno 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis, come state? Datemi una mano, manilosi, mi raccomando, al 338 50 38 908. Mandatemi i vostri messaggi scritti o audio messaggi su WhatsApp, raccontatemi quello che state facendo, quello che farete, quello che avete fatto nel weekend. Insomma, fatevi sentire con la vostra musica preferita. La prima di oggi la sceglie la nostra amica Giorgia da Candiolo. E che cosa sceglie Giorgia? La nuova di Rama, si intitola Cabana.

0: Cabana in Rama alle 15.13 nelle Piawar di Radio Manila. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi. Ciao!
1: Ciao Manilosi, potete mettere Canzone d'amore di Joliet? Un saluto da Diego e Nicole. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Diego, ciao Nicole, buon inizio settimana. Joliet arriva per te, Canzone d'amore.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Cabello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Cabello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Cabello, Villanova d'Asti. Per info 01 41 93 71 33, 331 20 10 646.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso, e puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it, disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Il gallo fa miau, questo è il nuovo singolo di Mauro Di Maggio su Radio Manila, e la scelta musicale è quella di Susi, che ci ascolta da Chivasso al 338 50 38 908. Ciao Susi, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Buon pomeriggio Radio Manila.
0: Ma buon pomeriggio.
1: Sono Angela della provincia di Catanzaro.
0: Ciao Angela.
1: Vorrei ascoltare il brano di Matteo Romano, Tulipani Neri.
0: È un tulipani, sono blu.
1: Tulipani blu.
0: Blu.
1: Scuso, è Angela, la mia nipotina che voleva ascoltare questo brano.
0: Meno male.
1: Vi ringrazio.
0: Angela. Grazie a te. Finisce così l'audio messaggio. Vabbè. Matteo Romano, tulipani.

0: blu. Matteo Romano e Luigi Strangis con Tulipani Blu. E adesso che bello risentire dopo qualche giorno la mia Super My Love. Super My Love.
1: Ma buon pomeriggio, ma è super super.
0: Ma buon
1: love.
0: Pomeriggio a
1: ma
0: te.
1: Ma quanto mi sei mancato.
0: Anche tu, lo
1: mi raccomando,
0: sai,
1: guarisci.
0: Tutti voi.
1: Senti,
0: ma sì, dai, piano
1: mi
0: piano.
1: Mi piacerebbe ascoltare l'ultimo singolo di Mauro Di Maggio.
0: Che però è
1: il
0: già
1: gallo
0: passato.
1: Fa miau, se
0: è passato da poco.
1: Se non è possibile, scegli qualcosa tu. Io ti stringo tanto e forte.
0: E io anche.
1: Chi non vi ascolta, che te lo dica fa. È troppo game over.
0: E che me lo dice a fa?
1: Ti bacio fino a mercoledì, ma mi raccomando, mercoledì voglio sentirti. Super super love.
0: Super super love.
1: Tanti baci.
0: Mercoledì non ci sentiremo. Perché io non ci sarò mercoledì. Mi spiace, mercoledì non ci sarò. Però ci risentiremo puntualissimi venerdì, quindi aspettami a braccia aperte, mia super super love. Ti accomuno alla scelta musicale del nostro amico Gianmarco, che ci ascolta da Cuneo e che vuole ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
2: Se

0: out.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1,000,000!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Roby Rossini si intitola Hype. La scelta musicale è quella di Paolo, che ci ascolta da Magenta. Uelà, ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao Davis, sono Monica da Rivoli, sono appena uscita dal lavoro e vado a casa nel, aspettate, eccolo qua, nel cuor di Pinerolo. Nel tragitto vorrei ascoltare una qualsiasi canzone baciata e la vorrei dedicare al mio amore DJ Lucky e a tutti i manilosi che come me amano la musica latina. Bacioni, Davis. Ciao Monica da Rivoli, allora buon ritorno a Pinerolo. E allora, visto che hai nominato DJ Lucky, sai che facciamo? Una bella baciata firmata proprio da lui. Arriva Carmen.
1: La ciudad de la sabrosura. Ahí nomás.

con Carmen. E a proposito di Pinerolo, salutiamo anche la nostra Saretta che scrive: ciao Davis, che forte quando parli il dialetto, un bacione Saretta da Pinerolo. Beh sì, insomma, diciamo che è proprio quello basico, anche perché il sangue che scorre nelle mie vene è quello. Ciao Davis, come stai? Sono Luca l'agricoltore, sono sul trattore che taglia l'erba. Mi metteresti Occhi profondi di Emma? Rimettiti presto, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ragazzi, ho bisogno di essere stappato. Ecco, mi serve quello.

0: sprofondi mai.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei gay.
2: Game over, game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila Box con Davis Maidò.

Io, tu, lei, lui, Michele Bravi su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Rosa che ci ascolta da Nichelino, e dopo Rosa auguriamo un buon inizio a settimana a Stefi che scrive: ciao Manilosi, sono Stefi dallo studio Savoini di Riva di Chieri, vorrei ascoltare la canzone di Madame Marra oppure Super Classico di Ernia, grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Stefi, buon lavoro, Madame e Marra per te.

0: Volevo capire Madame e Marra su Radio Manila. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi. Ciao.
1: Super, super. Ciao Davis, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Davis, volevo ascoltare Giudizi Universali di Samuele Bersani. La dedico a te e tutti i manilosi.
0: Grazie Stella.
1: E naturalmente Stella, chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio forte.
0: Ciao Stella, un abbraccio anche a te. Hai scelto il poeta, uno dei poeti della musica italiana. Arriva Samuele Bersani.

Giudizi universali, Samuele Bersani, Emanuela da Verzuolo, che ti devo dire, guarda, ma meno male che mi hai perdonato tu e tutti gli amanti della baciata, è vero? Vabbè, adesso guarda, mi farò perdonare io perché mi hai chiesto una canzone di Romeo Santos, che però non è in playlist su Radio Manila. Ma una baciata di Romeo Santos c'è e la nostra signorina l'adora talmente tanto che te la dedica. Senti un po'.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni, raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano, e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme in diretta su Manila con Davis Maidò in questo lunedì 15 giugno 2026. Abbiamo iniziato con le vibrazioni ambiguità così strafatta di Coriandoli. La scelta musicale è quella di Melissa da Giaveno. Ciao Melissa, è arrivata lei. Madonna che sta per arrivare con il suo nuovo album, manca sempre meno. Luglio, è proprio inizio luglio, la prima settimana di luglio dovrebbe essere, o la seconda. Insomma, l'uscita del nuovo progetto discografico di Madonna, che ha presentato un po' in anteprima a sorpresa a New York la scorsa settimana a Times Square, quando c'erano i passanti che appunto passeggiavano, facevano shopping, erano nei locali, e a un certo punto si è aperta questa parete e c'era Madonna che cantava per tutti. Pensate un po', pensate andare in giro, che ne so, in Piazza Vittoria a Torino, in Piazza Castello, piuttosto che in Piazza Carlo Felice, oppure nella piazza della vostra città, a un certo punto fate una passeggiata, no? E a sorpresa arriva Madonna a cantarvi i suoi più grandi successi, in esclusiva alcune canzoni del suo nuovo progetto discografico. Va così, è successo a New York, perché insomma non potrebbe succedere anche qua. Noi ci fermiamo un attimo, poi l'Happy Hour continua al 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over, stay soft.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Signori, rinnovata la casa?
10: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
11: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
12: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
13: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
14: Asta del mobile, tutta
13: prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
15: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
16: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
19: Manila Box con David.

Quadri, cuori, picche e fiori, Orietta Berti su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Federica che ci ascolta da Alpignano. Ciao Federica, ciao Manila, sono Michelle. Potreste mettere per favore Flashlight di Jessie J? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora Michelle, proviamo a chiedere alla nostra signorina Manila 9001, è possibile signorina? Dice di sì.

Jessie J con Flashlight su Manila. Ciao, sono Mattia dalla provincia di Cuneo e vorrei ascoltare telepaticamente di Fedez. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia dalla provincia di Cuneo, Fedez per te. Ti ho dato prova.

0: C'è Fedez su Radio Manila, questa è la scelta musicale di Cristian e non solo di Cristian ma anche del nostro maniloso che adesso aspettate che riprendo, che ce l'aveva chiesto, ovvero Mattia dalla provincia di Cuneo. Anche Cristian voleva ascoltare la stessa canzone di Fedez, pensate un po'. Altro giro, altra corsa, tra poco Radio Manila suonerà il rock grazie alla scelta musicale di chi?
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, ci andrebbe una bella canzone degli ACDC. Siamo già caldi perché mercoledì siamo al concerto degli Iron Maiden. E ragazzi, salutiamo Gianni di Monbarcaro e Giuliano delle Fattorie di Margheriti. Chi non ascolta la Radio Manila, game over!

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.

Dance No More, la nuova di Harry Styles, suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Benedetta. Ciao Benedetta, buon inizio settimana. Ciao Manila e ciao a tutti i manilosi. Sono Denise da Carrù. Potreste mettere per favore Da Dio di Brescia? Grazie mille, un buon inizio settimana a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Denise da Carrù, Brescia in arrivo per te.

0: Da Dio, stiamo bene in compagnia dei nostri manilosi. Sempre c'è Bresh, ma c'è anche il prossimo audio su Manila. Sentiamolo.
1: Ciao Davis, sono Claudio da Genova.
0: Ciao Claudio da Genova.
1: Mentre qui a Genova sto preparando una serata di cucina ligure abbinamento vini per dei clienti e
0: ma
1: quindi prima di iniziare a scolare dei vini che poi non si è più tanto lucidi, ti volevo chiedere Tex dei Litfiba. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao bellezza, grazie per il tuo audio messaggio. Un saluto a te in quel di Genova e questa canzone dei Litfiba, Tex, te la meriti proprio.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
12: Totac.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila Box con Davis Maido.

La nuova di Mietta si intitola Mille bugie, della scelta musicale di Christian, che ci ascolta in quel di Borgomanero. Ciao Christian, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche al nostro amico Gaetano, che è sempre all'ascolto di Radio Manila, e anche lui è un grandissimo fan insieme al nostro amico Christian di Mietta. Ciao Manila, sono Francesca da Orbassano e volevo chiederti se potevi mettermi Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Francesca.

0: Rubami la notte, i pinguini tattici nucleari su Radio Manila. Adesso che andiamo a salutare, andiamo a scoprirli insieme. Ciao Manila, sono Lucia, mi metteresti per favore la canzone dell'Iga Ho messo via? La dedico alle mie colleghe della Recaro Reparto Laminazione. Grazie mille e buona serata. Ciao Lucia, buona serata e un abbraccio e buon lavoro anche a tutti i tuoi colleghi.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 17:03.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
14: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
13: E per la pulizia delle facciate?
14: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
15: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
14: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo iridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
19: Con la sua nazionale il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e

0: Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana, Iran, Nuova Zelanda e Arabia Saudita, Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
1: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
2: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
1: E chiudiamo con la pallavolo, battendo al tie break gli Stati Uniti, l'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire al meglio anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Power di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Chiara Galeazzo e la sua Basta Poco. La scelta musicale è quella di Rudy, che ci ascolta dal lago di Viverone. Quella, ciao Rudy, buon pomeriggio. È arrivata la Gaga con Runaway. La scelta musicale è quella del nostro amico Stefano da Cugné in provincia di Torino. Tutto questo al 338 50 38 908. Ciao, siamo Andrea ed Elisa da Torino. Vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Nait. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Andrea, Elisa, Nait arriva per voi con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben 3 vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
5: Renault.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, nel Manila Box.
11: Manila Box con Davis My Dog.

Ogni volta che dico sto bene, ogni volta dico una bugia. Poi mi chiedo perché resto solo, se ogni volta accuso gli altri ma la colpa è mia. Non mi basta respirare, non mi basta vivere. Oggi voglio stare bene.

Matteo Faustini con Siamo Nati Liberi. Questa è la scelta musicale della nostra amica Celeste che ci ascolta in quel di Novara. Ciao Celeste, buon inizio settimana. 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Partenope dei The Colors oppure una canzone qualsiasi di Achille Lauro. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ma noi ci ascoltiamo proprio i The Colors insieme a Serena Brancale e Mark Cremont. Partenope.

0: Le bambole di Pezza con Porno. Questa è la scelta musicale della nostra amica Isabel, che ci ascolta in quella di Giaveno. Ciao Isabel, buon pomeriggio. Qua c'è il nostro Diego Pedro, in arte Gilda, che mi manda praticamente delle foto, capito? Degli sticker. E io ho molta paura. Ho paura anche ad ascoltarlo, pensate un po'.
1: Ciao Davis, ecco, ciao, a posto. Sono la tua Gilda.
0: Hai capito?
1: Senti una cosa.
0: Che fortuna.
1: Oggi ti ho pensato tutto il giorno. A
0: tutto.
1: Te, al Pompi che l'ho già chiamato. Se puoi, mi fai ascoltare Ordinary World.
0: E ti ha risposto il Pompi.
1: Dei duri duri, la dedico a te, perché tu sei il mio Davis.
0: Io ho paura. C'è Gilda, veramente tanta tanta paura, lo sai? Ad ascoltare la tua voce, ma proprio paurissima, capito? Ma soprattutto anche a vedere le foto che mi mandi, paurissima.

0: Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Guaglio, ascolta Antonino.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Casella in direzione Aosta, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
22: Manila. Viabilità.

Aiello con Fino all'alba ti sento, questa è la scelta musicale di chi? Di Consuelo, che ci ascolta in quel di Grugliasco in provincia di Torino. Ciao Consuelo, buon pomeriggio. E dopo Consuelo andiamo a leggere il prossimo messaggio scritto al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Lucrezia e vorrei ascoltare Oh mamma mia di Guè e Roseville. Né chi non ascolta Radio Manila è game over. Ce l'ascoltiamo signorina? Che dice? Io direi di sì.

0: Queros Villain su Manila, ma soprattutto il prossimo audiomessaggio, il vostro. Ciao!
1: Ciao Radio Manila!
0: Ciao!
1: Siamo Alessia e Mattia!
0: Ciao Alessia! E ciao!

0: Ma avete proprio ragione, lo sapete che chi non ascolta Radio Manila è proprio un super game over. Arrivano le Angeline.
1: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila Box con Davis Maidò.

Tuca Macarena su Radio Manila, Baby K suona grazie alla scelta musicale di Christopher. Ciao Christopher, buon lunedì. Ciao Manila, sono Cesare, puoi mettere 90 minuti di Salmo? La dedico alla mia collega, grazie. Grazie a te Cesare.

90 minuti, c'è Salmo, ma c'è anche l'ultimo messaggio per quanto riguarda l'Happy Hour, perché tra poco arriverà la Witty con il suo Happy Time. Io voglio mandare un abbraccio fortissimo al mio colleghissimo Sergio Melito. Sergio, ti abbraccio davvero forte, forte, forte. E adesso salutiamo Silvi, che ci ascolta in quel di Pinerolo e che vuole ascoltare i Queen con Bohemian Rhapsody.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessato il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ram ci fa iniziare il nostro appuntamento, ma buon pomeriggio, bentrovati cari amici valerosi da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che arriva quasi quando la giornata è praticamente quasi finita, è già andato il peggio che doveva capitare, tipo andare a lavorare già terminato, e quindi vi accompagno fino alle 21 con la vostra musica preferita, 338 50 38 908, se avete piacere di farvi accompagnare per l'appunto con una canzone che vi piace proprio tanto tanto tanto. Naturalmente utilizzate WhatsApp, mandate magari dei messaggi vocali che mi piacciono tanto e sembra proprio che voi siete qui con me per condurre insieme la trasmissione radiofonica. Mi piace, infatti cominciamo subito con un vocale. Chi c'è?
1: Ciao Super Mariella, sono
0: eccolo
1: Robby.
0: Ma ciao.
1: Allora, la settimana lavorativa ormai è iniziata,
0: sì?
1: Speriamo di resistere fino a venerdì.
0: Non ci pensare.
1: Stasera ti chiederei Bellissima di Annalisa e la dedico a tutti i manilosi all'ascolto, perché chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata da Robby, ciao.
0: Ciao Robby, iniziamo dunque la settimana, il nostro appuntamento con Annalisa.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Questa era per Noemi. Ciao Noemi, buona serata, buon pomeriggio e buona serata anche a te. 18 e 21 siete con la Vitale fino alle 21, mi piaceva questa cosa, e questa è la vostra musica preferita. C'è il messaggio che arriva da Mattia, che saluto. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare La notte dei Modà, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Arrivare così alle 18:25, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao. Ciao
1: Cristina. Senti, questa sera per favore mi metteresti mica gli Abba con Mamma Mia?
0: Ma sì.
1: La dedico a tutti i manilosi in ascolto come me da stamattina su Radio Manila. La dedico a te che mi fai sempre un sacco di compagnia insieme a tutti i tuoi colleghi, ai pazienti che sono qua in studio, che stasera sarà un'altra bella seratina.
0: È il lunedì.
1: A Daniela da Saluzzo e a tutti i manilosi. E auguro a tutti una buona serata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao! Poi se sono sopravvissuta te lo dico domani.
0: Dai, lunedì è sempre così, tutte le medicine arretrate, capito? Abba, Mamma Mia!

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ancora ben trovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Casella in direzione Milano. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
13: Manila. Viabilità.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.
17: In questa

0: qui. Grazie Silvia per la scelta e sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Mariellina, ben arrivata. Buon lunedì, come stai? Tutto bene? Tutto bene?
0: Bellissima.
1: Come sono al lavoro nella sera dei pomodori piccoli. Solo più 2 ore e mezza di lavoro e poi finalmente si va a casa.
0: Ecco.
1: Devo chiederti se riesci a farmi sentire Toto Romanza.
0: Sì. Ok.
1: Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ti mando un bacio grande, saluto tutti i manilosi e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao. Ah, che meraviglia, Gianna Nannini. Dai, che è quasi finita la giornata. Forza, vi accompagno io, eh? E vi accompagno in questo caso insieme a Gianna Nannini.

Fotoromanza su Radio Manila. Ciao, per favore, mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui? Grazie, buona serata a tutti voi da Francesca e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Amoroso, ciao Radio Manila, sono Aurora e sono con Iris che è la sorella del mio ragazzo in macchina e ha 10 anni. Potresti metterci la nuova canzone di Shakira? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, carissima Aurora, insieme ad Iris, eccola qui che arriva, si chiama Iris, giusto? Ho sbagliato? No, Iris, giusto, arriva, dai.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

0: meraviglia, sono Mara da Buccinasco, vorrei ascoltare l'ultima di Leo Gassman, Girasole, la vorrei dedicare al mio ragazzo che si chiama Francesco. Ok Mara, fatto, grazie a te, buona serata, mi raccomando, ci sentiamo domani. E allora chi c'è adesso? Ah, devo sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Noemi ed Elena da

0: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un bacione dalle segretarie del Viale di Collegno. Ciao.
1: Ciao ragazze, arriva Tiziano Ferro, Sere Nere.
2: Ripenserai

0: nere. Tiziano Ferro ci fa arrivare a 3 minuti dalle 19. Tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima la vostra musica preferita, e c'è quella preferita da Sergio di Ceretta, che saluto. Ciao Mariella, se possibile vorrei ascoltare A te di Jovanotti e dedicarla a mia figlia Sara, e le ricordo che domenica si avvicina, già che si sposa la Sara. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Caro Sergio, arriva Jovanotti. Mi sa che quello più emozionato sei proprio tu, però, già da un po' che gira questa cosa. Domenica si avvicina e quindi dovrai accompagnare proprio tu all'altare, o comunque accompagnare tua figlia verso il matrimonio.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

0: Radio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrice e aspiratore professionali Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
1: L'economia.
6: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
7: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, quello dell'energia.
6: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: gente di un via conosciuto, Carol G ci fa arrivare così alle 19:10 ed era la scelta musicale della Daniela di Milano che sta rientrando a casa. 338 50 38 908 se avete piacere di ascoltare una canzone, di farvici accompagnare mentre rientrate dopo una giornata di lavoro, perché no? E allora potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, come vi è più comodo. E infatti sentiamo il prossimo, avanti.
1: Mariella, buonasera, sono Lele, il macellaio di Settimo. Sarà possibile ascoltare una ballata di Metallica e dedicarla a mia moglie che oggi compie 50 anni?
0: Oh,
1: e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Oh, ma tanti tanti auguri. Una ballata dei Metallica. Beh, qui andiamo davvero sul sicuro. Nothing else matters.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio.
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio.
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
12: Totac.
13: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
14: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: sentire perché è stata scelta e selezionata da Alessia Di Biella, che sta anche lei rientrando a casa. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buonasera carissima Mariella, buonasera Radio Marina, l'unico che ce ne sono sempre.
0: Buonasera.
1: 24 ore su 24 per noi palettieri. E se Walter Delisellori, senti carissima Mariella, stasera ho voglia di scatenare un po'.
0: Dai.
1: Visto con sto caldo che mi abbassa giù
0: La pressione.
1: La calotta, come diciamo noi in piemontese, eh? Volevo chiederti gentilmente, e no, le gay! E la dedichiamo a tutti i malinosi, tutti i miei carissimi amici. Salutiamo Marco, il nostro carissimo elettricista di None, augurando una buon pomeriggio anche a lui. Maria, la carissima nostra amica Maria. Terry, l'amica di Erasca. E tutti quanti malinosi. E che dire, chi non ascolta Radio Marina se non su Pokémon Mover. Ciao Mariella!
0: Ciao Elsa! Mua. Arrivano gli OMD.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Nola Gay, l'abbiamo ascoltata 19:25, 338 50 38 908. Inviate la vostra scelta musicale qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Radio Manila, sono Nonna Mari, Nonna Mari da Poerino.
0: Ciao,
1: e volevo fare gli auguri a questo meraviglioso papà che accompagna la sua bambina all'altare.
0: Ah, Sergio,
1: dicendo che è un'emozione meravigliosa. Un mese fa il mio ex marito ha accompagnato nostra figlia all'altare ed è stata una giornata meravigliosa, un'emozione meravigliosa vedere queste due persone che si guardano con un amore bellissimo e particolare. Qualsiasi canzone d'amore va bene, vi auguro una buona festa e una buona emozione. Baci, baci.
0: Ciao Nonna Mari, che bello, che bello. Arriva, volevi una canzone d'amore? Canzone d'amore sia. 883

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Rosa Chemical, mamma mia, la scelta in questo caso di Bruna di Castagnole, che saluto, ma sentiamo adesso subito chi c'è, avanti.
1: Ciao, sono Ricky.
0: Ciao Ricky.
1: Da Ponte Curone, sì. In provincia in Piemonte.
0: Sì.
1: E mi piacerebbe ascoltare In Islanda dei Pinguini Tattici, grazie. E che ne ascolterà di Manila, un game over.
0: Ciao, arrivano i pinguini.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Ciao carissima, sono Lori da Biella.
1: Ciao Lori.
0: Stasera avrei piacere di ascoltare, mandandoti in cantina logicamente.
1: Dai.
0: Una canzone dei Nomadi, Un pugno di sabbia.
1: Ah, ok.
0: Una canzone giovanissima.
1: Ah, abbastanza.
0: Del 71.
1: 79.
0: Ma che a me piace tantissimo. E niente, chi non ascolta Radio Manila ovviamente è un game over. Ciao,
1: certo.
0: Lori da Biella.
1: Ciao Lori, arrivano i Nomadi.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Claudio di Moncalieri, 338 50 38 908. Se avete il piacere di ascoltare una canzone in particolar modo e farvi accompagnare così nell'ultimo momento in cui si rientra a casa, anche perché spesso proprio quest'ora è l'ora delle commissioni, dell'allenamento. Adesso ci sono stati molti saggi, molte gare, specialmente a pallone, vero? Ci sono stati molti tornei finali per la stagione. E lo so, ho visto moltissimi campetti pienissimi di ragazzi, questo è molto molto bello, però. Sentiamo adesso chi c'è, avanti, dai, chi è?
1: Ciao, siamo Sofia e Lorenzo.
0: Ciao.
1: E volevamo ascoltare Giovani Re di Sfera Ebbasta. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, e allora devo salutare però anche Vittorio e Riccardo, che richiedono la canzone di Sfera Ebbasta, anche loro, ed Elodie Yakuza. Allora sapete cosa facciamo, ragazzi? Facciamo scegliere la signorina Manila. Signorina, che succede? Cosa mettiamo?

Yakuza, Elodie, Sfera e Basta su Radio Vanilla. Saluto anche le due gemelle, Maria e Monica, che scrivono: ciao carissima, per questa sera vorremmo ascoltare Serena Brancale con Al mio paese. Grazie a chi non ascolta Radio Vanilla e

0: il mio paese è Serena Brancale Levante Delia. Intanto continuano i vostri messaggi al 338 50 38 908 per richiedere una canzone che più vi piace, in particolar modo che vi fa stare comunque bene, perché no? Tra poco avremo un aggiornamento con la nostra redazione, con un aggiornamento sulle ultimissime notizie, ma adesso c'è la scelta musicale di Dario da Torino. Ciao Mariella, vorrei ascoltare la canzone ultima di Paola Iezzi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Dario, arriva.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
3: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma della accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia

0: con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
1: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese, patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
0: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Manila News.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: C'è Mariele Vitale con voi nel Manila Box Happy Time qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per inviare il messaggio attraverso WhatsApp e scegliere così anche voi la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao, ciao Manilosi, ciao carissima Mariellina.
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Io tutto allora, bene.
1: Ti chiedo la canzone Ma l'amore no di Arisa.
0: Okay.
1: Grazie. Buon cena a
0: ecco,
1: tutti.
0: Brava.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Giusy dalla loggia. Ciao ciao.
0: Ciao Giusy, buona serata anche a te. Arriva Arisa, Ma l'amore no. Mazzo.

0: no a Risa. 20:12, chi c'è adesso? Avanti.
1: Buonasera carissima Mariella.
0: Oh, buonasera.
1: Sono Conte Lanza, come stai? Bene?
0: Bene, Conte.
1: Sono in presenza sul territorio perché c'è donna Ottavia single. Quindi le terrò compagnia per i prossimi due giorni. Vorrei dedicarle la canzone dei giornalisti Riccione, per ritornare a un passato però neppure tanto remoto. Io sono abituato veramente a mandarti nella cantina,
0: è vero,
1: incredibili. Ma questa sera insomma ci fermiamo a qualche anno. È bella, comunque orecchiabile, e soprattutto piace Ottavia, quindi
0: allora va bene,
1: è da programmare sicuramente.
0: Certo.
1: Chiudo qui e ti auguro una splendida serata, ringraziandoti come sempre per l'infinita disponibilità. Grazie The Voice,
0: un saluto a voi.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: la incredibile voce di Simona Bencini, che è assolutamente indimenticabile. Grazie Gabriele per aver scelto questa canzone, perché è davvero molto molto bella. E vabbè, poi di Rotta su Cuba lasciamo perdere, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, vorrei gentilmente ascoltare Romantica di Ultimo, se fosse già passato Ultimo, una qualsiasi canzone degli 8883. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ok, grazie Sabrina, arriva Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Atlantica, ultimo, ci fa arrivare alle 20:26, tra poco l'ultimo aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandra e vorrei chiedervi una canzone dei Maneskin, Zitti e Buoni, e se ne fosse possibile una vostra scelta, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao
0: Alessandra, è possibilissimo, Maneskin.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A6 Torino-Savona, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato in comune di Sommariva-Perno in fascia oraria 7:30-18:30. Per questa sera è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.
15: Aia!

9.36, sono gli ultimi 20 minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001. Vi starete domandando dove è finito Sergio Milito? È a casa, tranquillo, deve stare tranquillo. Però io devo mandare un grande abbraccio a Sergio, che ha un piccolo impedimento, niente di grave naturalmente, e starà un pochino lontano dai microfoni per un po' di tempo, almeno un mesetto. Se va bene, giusto? No, va benissimo, Sergio, non fare scherzi, per piacere. Quindi saluto anche il Nick, il poeta guerriero, che dalla Isla Terceira in Portogallo richiede la sua canzone preferita. Ciao Mary, ci metti Disco Inferno? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano The Tramps.

0: Disco Inferno 1976, mamma mia, The Tramps insieme a noi. Chi c'è adesso? Chi è? Pronti?
1: Mariella, sono la Becchi. No, come stai?
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Va bene.
1: Oh, direzione casa.
0: Oh,
1: ascolta Mariella, potresti per cortesia mettermi Alghero di Giulio Russo? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Sogni d'oro dalla Becchi.
0: Ma ciao, arriva la voce incredibile di Giulio Russo, ci parla di un luogo bellissimo, Alghero.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Loredana, per te, Sienna Spiro, Material Lover, la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Per chi l'ha visto, mi faccia sapere se è piaciuto più l'uno o il 2. Molti dicono che non ha niente a che vedere con l'uno, però insomma è sempre una questione molto personale, ma poi è anche girato in momenti diversi, addirittura in epoche diverse, quindi è chiaro che ci sono delle grandi differenze. Sono le 20:51, tra poco la Vitale va via e lascia il posto alla signorina Manila 9001 fino a domani mattina alle 6, e continuo con i vostri messaggi. C'è quello della Lucia: ciao Mariella, sono Lucia, mi metteresti per favore immensamente di Laura Pausini? Grazie mille, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over. In me.

Precisamente Laura Pausini ci fa arrivare a 5 minuti dalle 21 ed è giunto il momento anche di salutarci per oggi. Perché? Perché c'è già pronta la signorina Manila 9001, sempre pronta 24 ore su 24, e noi 338 50 38 908, continuate a inviare i vostri messaggi con le vostre scelte musicali. Ne approfitto per in finale salutare la Saretta di Pinerolo che manda il messaggino senza richiedere particolarmente niente di che, sbaglio? Ah, giusto, ciao Mariella, Saretta di Pinerolo, vedi che avevo capito bene, ciao Saretta, buona serata anche a te. E saluto anche Marco che con la sua richiesta praticamente conclude il Manila Box Happy Time. Ciao Mariella, mi fai ascoltare la nuova di Mengoni e Angelina Mango? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, noi ci sentiamo domani alle 18 qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, buona continuazione su Radio Manila.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 21.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina Manila, sono Filippo e vorrei sentire la mia città di Emma Marrone per favore. Grazie mille e buona serata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: via con me.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
5: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li è una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire Siamo uguali di Lorenzo Fragola. Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:01.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lara e Andrea, oggi facciamo 2 anni e vorremmo ascoltare la canzone di Geolier, grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila. Ti posso chiedere l'amore dei Sonora? Grazie mille. Marta da Alba.

Buonasera signorina, vorrei chiedere un amore così grande dei Negramaro per favore, siamo Giulia e Franci di Novara, grazie.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Il bello d'esser brutti di J-Ax, grazie.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Ciao Radio Manila, vorrei chiedere Vedo Nero di Zucchero, grazie mille, buonanotte da Nicola.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire Radio Gaga dei Queen, per favore. Lucia.
1: Manila 9001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Manila, siamo Marco e Sara da Torino. Ci suoni che fastidio di dito nella piaga.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare. Human di Boneman, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo Bea, Michael, Alessia, Federico e Alessandro, vorremmo ascoltare una canzone di Bad Bunny, grazie e buona serata.

morte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao signorina Manila, vorrei sentire Pronto a correre di Marco Mengoni per favore. Grazie, Simona di Collegno, sto rientrando da lavoro.

Ciao bellissimi. Stiamo andando a prendere Costi, un nostro amico per fare festa. Ci mette la sua canzone preferita anche stasera di Sfera e Basta.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Gabri da Settimo. Vorrei ascoltare Vivere tutte le vite di Elisa. Un saluto a tutti i colleghi notturni e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela e vorrei sentire L'amore Eternit di Fedez e Noemi. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol-

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Buonasera. Vorrei sentire che cosa ci siamo fatti di briga, per favore. Grazie mille.
1: Manila 9001. Sempre con te.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:03.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Ilaria e vorrei sentire Sotto casa di Max Gazze, grazie mille. Buona serata a tutti, da Asti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, mi metti ultimo, vorrei rondini al guinzaglio, grazie mille.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: sempre.
1: Ciao Manila, sono Antonio di Chivasso. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Neck contro mano e dedicarla a tutti i maninosi all'ascolto. E chi non ascolta Manila è game over.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere Alta Marea di Antonello Venditti, grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Ciao signorina Manila, sono Gabriele e mi chiedevo se potessi mettere Vertigini di Tedua per favore. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.